0: Yukella con Ultranate, questa era Moving to the Sun, una delle hit di quest'estate 2026. Pronti a scoprire cosa accade in Italia e nel mondo?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Per farlo andiamo in redazione, dove per noi c'è la nostra Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Ringraziamenti dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, al personale sanitario lombardo impegnato nell'assistenza ai ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Cromontana. Ha telefonato all'assessore.

0: L'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso ha lasciato l'ospedale anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano. Dimessa una 17enne milanese dopo oltre 220 giorni di cure. A Torino, in strada Cuornier, arrivata l'ambulanza, non era più possibile arrivare in ospedale. L'infermiera del nucleo di gestione ha dato così le istruzioni ai soccorritori, che hanno aiutato una donna a partorire. Nata una bimba, piccola e mamma sono state poi trasportate al Maria Vittoria in buone condizioni. Gli europei di nuoto Sara Curtis, oro nei 50 dorso, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano. Seconda medaglia, già aveva scritto la storia col bronzo nel 100 stile. Migranti a Ceuta, allerta, nuovi arrivi a Ferragosto, il Viminale, l'Italia revocherà lo stop a Schengen con la fine dei rischi, la Spagna, controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia. È tutto per le news, il tempo di domani.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi, specie sulle Alpi occidentali, con qualche fenomeno in parziale sconfinamento sul Cuneese. Domani la situazione sarà pressoché analoga, sempre con sole prevalente e maggiore instabilità nella seconda parte del giorno sui rilievi e caldo e afa ancora molto intensi, con picchi di 35-36 gradi a Milano e a Torino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: live anche di giorno. Disco Radio.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quante vacanze servirebbero all'anno per essere meno stressati? Lo scopriamo nel corso della prossima mezz'ora. Allora, Walpa adesso.
3: Take it easy, cause there's no stress. I know.

Don't Wanna Go Home. C'erano i Medusa su Disco Radio alle 20.45. L'ultimo fra disco to disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Stiamo parlando di vacanze.

0: e mi stavo chiedendo quante vacanze fate in un anno. C'era una notizia pubblicata proprio in queste ore che tantissimi italiani a Ferragosto staranno a casa, anche perché posso dire, non sbagliate poi così tanto, perché andare a spendere tutti questi soldi proprio in questi giorni, quando magari partire fra 2 o 3 settimane vi può far risparmiare qualcosa. Comunque, restiamo in tema vacanze. Quante vacanze fate in un anno? Parlo di viaggi anche brevi, sai, la classica gitarella fuori porta. Perché che se ne dica, la vacanza non è soltanto un momento di svago, ma anche una necessità per la nostra salute. Lo conferma una ricerca dell'Università di Pittsburgh, che ha scoperto qual è il numero minimo di vacanze che dovremmo fare in un anno per essere meno stressati. E la risposta è 7. 7 pause rigeneranti, idealmente ogni 7-8 settimane, col motivo semplice: i benefici delle ferie tendono a ridursi già dopo 2-4 settimane del rientro, e staccare più spesso può aiutare a tenere sotto controllo stress e recuperare energie mentali. Come vi dicevo, anche brevi viaggi, weekend fuori dalla routine possono avere effetti positivi. Spezzare la routine più volte durante l'anno non significa essere meno produttivi o avere poca voglia di lavorare, può essere al contrario una forma di prevenzione. Quindi puntate meno sulla grande vacanza concentrata magari d'estate, investite più su piccoli momenti di recupero distribuiti nel tempo. Certo che se poi potete fare entrambi, ancora meglio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le 20.48 di questo giovedì sera, con voi ci sono io, Alessia Ruisi, e staremo insieme fino alle 22. Subito Robin Schulz con Better Time.

Torn. Intanto stanno arrivando diversi messaggi di ascoltatori che hanno preso un po' spunto da quella notizia secondo la quale dovremmo fare almeno 7 vacanze nel corso dell'anno. Ovviamente non parlo di 7 vacanze da settimane, anche solo un weekendino fuori porta. Salutiamo Davide da Torino, per esempio, che dice: io un periodo lungo di vacanze non lo riesco a fare perché m'annoio e quindi spezzo ripetutamente la settimana con un giorno, tipo il mercoledì, e vado in bici. Bravo Davide, qualche volta andiamo a fare una pedalatina insieme, mi piacerebbe tanto pedalare dalle parti di Torino. E poi salutiamo Marco da Magenta che dice: in conclusione, io avendo 7 giorni di ferie dal 15 al 22 agosto potrei convertirli in 7 vacanze da un giorno. Marco, non fare casini, fatti e goditi sti 7 giorni di vacanza. C'è Just Take on Just a Little.

0: perfetto per iniziare a far festa. Lumix con Where Do We Go, adesso Disco Radio Party. E anche oggi riattiviamo la nostra macchina del tempo. Benvenuti da me, sono Alessio Ruisi, questo è Rhythm Kister Extended Version, il programma che non può mancare all'interno del palinsesto di Disco Radio e all'interno del quale ripeschiamo tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. E tra un attimo ritroveremo una delle nostre chicche, Deep in My Heart di Clay Bowes, Magic Box con If You. Partiamo da Kim Lucas, All I Really Want.
1: Rhythm History,
2: Rhythm History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: una delle mie preferite. Ad aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version, lui era Magic Box con If You. Tra un attimo, dal 95, anche Everything But The Girl.
1: Rhythm Kister. Alziamo i riflettori sul

0: speciale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. Fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobilidicelli.com.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
10: Quanti di voi ci stanno ascoltando in diretta la sera? Magari state tornando a casa proprio in questi minuti. Volete continuare ad ascoltarci anche da lì? È semplicissimo, siamo in TV al canale 8858 di Sky. O meglio ancora, siamo sul vostro smart speaker. Oltre ad accendere e spegnere le lampadine, potete dirgli: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Oppure Alexa, apri Disco Radio. Continua il nostro viaggio, dicevamo. Tra un attimo Alcazar con Sexual Guarantee. I Venga Boys ci portano a Ibiza. E poi Cicchetere Band con Cicchetere. Prima c'è Missing.
11: Rhythmic History.
12: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma, devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle